e basta cucca. Basta cucca. Basta cucca. Mamma, mamma, e dammi una mano, la roba di mano per nisci la settimana, non saccio che fa, e non saccio che fa. E basta cucca. E basta cucca.